E fata lo fatu pa ia male mamalu si tata wa tinu u ia ili nei fo itu la o le a wauli. O le a songa fuole nei a so se fulu male faa se te ma lua afe lua se fulu male ono. To e amata ina fo itata u fata launga pe on masa ni ai I vai aso ta itasi ma ili se fulu male lua se ia pa ia fo ili tasi le a wauli nei. La uto o ona kisa ngalu vao tapsala ia tautu atu o e Samoa ili nei fo itu la o le a wauli.

Adimta seba warbain sena iso fridrihi seri warasara paparat ta gaspit sapiad. Il rajem in Argentina sopra hru watikin et yata il hadid fi scrapiad, fitri il barrani, in fet het inchesta magistrariali. Rajer ta seba warbain sena in Argentina sopra drihi seri fincident fu il posta sciol, fi scrapiad fitri il barrani zeitun. L'incidenza al hapta ta lasra un osta filodu il hat. Scont l'investigazioni preliminari tal polizia il Rajer Kin e tiata il hadid bapparat tal gas meta al si raggiuni se et sara flapparat. Conseguenza li dan il hadim sofra il ruo. Fu il posti sehu il membri tal Dipartiment tal protezioni civili uti medicum millistar mater dei, bis jassistu li ragil, uva tihet listar babbulanza, fei naktar tardi i certificati sopra drihi seri. Il bira filodu il pulizia kinet in esiliat, i sejhet fu il post wara rapporta hos awi plin hawi. Tenna, għanna xejta problema bil. Flin ħawi li der kien l-esplużjoni. Aktar tardi stabbellit l-inċident seħt waqt ix-xogħol fi Scrapyard. Il-Maġistrat Renata Farrugia ġiet informata bil-każ u fetħet inkjesta l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.

d'amore ma carina. Ma lei non puoi saperne il mio amore, cosa parole ponsi questo cuore. Più giorno concentrata e sola sola, ma su ma che batteva mille allora. Vedi qui si para che vuoi amare, mi vedi più sogliata, più sogliò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. O mia bella mora, no, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. O mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no.

Cosa? Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposa. Non mi innamora, ma non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Non mi innamora, ma non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no.

Rocking Chari Camilleri, Nishno La Bamba. Wissanna il Familia Curmi, il Pusè.